0: Intanto mia ragazza occuperò la piazza, alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

0: usata seccatura e solite sospir oneste regno ricardi in città preso tuo zio che si dice malato e gravemente
1: il suo mal non è niente appresso il mio farti

porten infiniti, son noti all'universo. E in altri siti. Bellezza torni uomini, ripara torni mali. In pochi giorni sgombero mio spazio gli ospedali. E la salute a vendere per tutto il mondo io ho. Compratela, compratela, per poco ve la do. Compratela, compratela, per poco ve la do. Compratela, compratela, per poco ve la do. E questo l'odontalgico mirabile liquore di poppie e delle cimici, ma sempre distruttore di cui certificati autentici vollati. Toccar vedere il legge a ciascheduno farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un uso etuagenario e maletudinario, nonno di 10 bamboli ancora diventò, di 10 o 20 bamboli fin nonno diventò.

date il mio specifico, per ch'io vedo dopo. Ai nove paralitici, stridisce gli apoplettici, gli asmatici, gli ossidici, gli isterici, gli diabetici, guarisce timpanitidi, le scafole rachitidi, e fino al mal di fegato, che modo mi vento. Mirabile per cimici, mirabile per fegato, guarisce timpanitidi, stridisce gli apoplettici, comprate il mio specifico.

portato bella posta da lontano mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No! 20? Nessuno si sgomenti! Per mostrare il mio contento di sia vivo accoglimento, io vi voglio buona gente!

ecco qua, così stupendo, sì balsamico elisire, tutta Europa sa ch'io vendo, niente men di novelline. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Moretto, musica!

0: partir, ma forse il cielo mandato espressamente per mio bene quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza suo voglio far saggio. Dottore, perdonate, e ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avresti voi per caso

0: Sì.
1: Che cosa?
0: Voglio dire lo stupendo e le dir che le favole.
1: Ah, sì, capisco, intendo.

0: in qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura, si bada, il vapor non se ne vada, il vapor non se ne vada.
0: Ben,
1: quindi all'altro, l'avvicini,
0: ben,
1: e lo peghi. Accentegli, è un effetto sorprendente, non è tardi a conseguire, è un effetto sorprendente, non è.

0: giovinotto! Ehi!
1: Ehi! Signore!
0: Soraccio!
1: Silenzio! Fai silenzio! Silenzio! Oggi dispacciar l'amore è un affar geloso assai!
0: Oh!
1: Sicuramente è un affar geloso assai! Impacciarsi!

0: va ben, così.
1: Che cosa trova a vivere? Dovresti essere un amico. Ora non voglio scopare. Se non la vieni qua, va ben, ora non voglio scopare. Se non la vieni qua, che cosa trova a ridere? Dovresti essere un amico.

0: che matto, ho preso tu sei dal vino.
1: Ti avrei strozzato, ridotto in brani,
0: se in questo istante tu fossi in te, in fin che ho tempo.

Poiché cantarvi alletta, uditemi signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto.

la Nina Condoliera e il senator Tre Denti. Marcarola due voci. A te!

0: E qua il notaro che viene a compier l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
0: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale, reclutatore di bene.
2: Giunto il notaro, in marina viene.
0: Andiamo mia bella Venere, ma in quelle luci tenere, qual veggo nuvoletta?
2: Non è niente.

Le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.

0: L'ho veduto, non va più speranza né Molino per te. Spezzato il cuore. Idol mio, non più rigore, fa felice un senatore.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'han voluto a pranzo, qui siamo amici sposi e mi diverto con questi avanzi.
1: Ed io son disperato, fuori di me son io, dottore. L'uomo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due piedi.
0: Cospetto, matto, recipe l'elisir, e il colpo è fatto.
1: E veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte, io te prometto, se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier, mi piace giovare ai bisognosi.
2: Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto. Ammederai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo

0: La donna è un animale stravagante davvero. Ho una mamma, di sposarmi è contenta e di ferire pur vuol fino a stasera. Ecco il rivale, mi spettere la testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
0: Io mi dispero, perché

0: degna di tutto sei, signore.
1: Qua, una croce, dai.
2: Una croce?
3: Ne morino.

di sé ne prendi ad esemplar. Sì, ho ingaggiato il mio rivale, anche questa età

0: volontà, la gioia al mio comando, io distrillo il piacere, l'amore lambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar nel giovinotto, tutto portento è del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie bollite! Incredula pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io noto ogni mistura ed ogni cotta!
1: Ascolto, e al mio marino voi disse l'elisir!
0: Ehi me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele! L'anguilla e sospirava senza una di speranza, e per avere una goccia del farmaco incantato,

innamorata, essa pure innamorata, ha bisogno di ogni cuore, essa pure innamorata, innamorata, innamorata, essa pure innamorata, ha bisogno.

spinosa. Se tu vuoi ciolla ricetta, che tu mai guarir potrà. Se tu vuoi ciolla ricetta, che tu mai guarir potrà. Se tu vuoi ciolla ricetta, che tu mai guarir potrà. Se tu vuoi ciolla ricetta, che tu mai guarir potrà.

0: gelosi e pazzi, non vedo dei ragazzi.
1: Il mio letto non lo vuoi, né terrore i tuoi nemici.
0: Conquistar vorresti il ritto
1: del ragazzino, non è poco.
0: Un cotino, ma che sino?

segui della via! È la bocca così bella, è la buona spesseria! È la migliore formella, così qui da buon gittello! Pensare con il vento, bruciare i cenerini! Pensare con il vento, bruciare i cenerini! Alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite, alle ferite,

0: Mia!
1: Concella!
0: Concella! E ancora voi! Sì, non è da sì, ma prego, prego, concella, questa bocca così bella! E da voglio spezzeria! Sì, ecco!

ancora, o quali accresce beltà l'amor nascente, a far l'indifferente si seguiti così, finché non viene ella a spiegarsi

0: Bravo, Conte! Che bello! Al mio rivale l'armi presento!
1: Direi così per cuore e convinto

0: Sappiate che Nemorino è divenuto a un tratto il più ricco castaldo del villaggio, perché è morto lo zio.
1: Morto lo zio!
2: Io lo sapevo!
0: E lei sapeva anch'io! Ma quel che non sapete ne potreste sapere, che questo sovraumano elisir può in un momento non solo rivelare il mal d'amore, ma di che gli spiantati

io vi lascio un gran tesoro, tutto in lui salute e pelle, allegria, fortuna e oro.